0: action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

der Grauschwarz, Höhen

Stai ascoltando lo streaming.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio un sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono?

0: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pip My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
0: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eust

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

encourages her.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Every animal and plant on this page is in danger of extinction. And every day, you make hundreds of decisions that will affect their fate. To have peace on Earth, we must first make peace with the Earth. The importers of Absolute Vodka invite you to take the future of our planet into your

sulle frequenze di Radio Studio. Hey, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducatic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: sveglia mulinaio che è le giorno.
1: Dille ponti le caglienche cosa che caro si nadamela.
0: E sveglia mulinaio che è le giorno.
1: Dille ponti le caglienche cosa che caro si nadamela.
0: Son qui da stamma

0: sa che sei venuta fra le prime.
1: Bimbe Bonte, le caglienche, cosa cagano, sina, dammela.
0: E già che sei venuta fra le prime.
1: Bimbe Bonte, le caglienche, cosa cagano, sina, dammela.
0: Ti voglio macinare.

0: Fermo mulinaio con le mani.
1: Dille ponte, che niente questo per carrozzina, dammela.
0: Da fermo mulinaio con le mani.
1: Dille ponte, che niente questo per carrozzina, dammela.
0: Io tengo

0: Non ho paura di sei, nei menti sette.
1: Bimbe ponti, le caliente, questa calcarosina dammela.
0: Non ho paura di sei, nei menti sette.
1: Bimbe ponti, le caliente, questa calcarosina dammela.
0: Io tengo una pistola.

0: Caricata con due palline d'oro.
1: Bimbe bonti, le caglienghe, cucio per carrozzina, dammela.
0: E caricata con due palline d'oro.
1: Bimbe bonti, le caglienghe, cucio per carrozzina, dammela.
0: Ti sparo con

La gente grida per le scale, tu sei quella che grida più forte. Non girate quella foto e nascondi le dita incrociate. C'è chi segna le porte, chi predice futuri, chi per fare rumore delega le grida al suo televisore. Prendetelo, grida la gente, non lasciatelo andare via. Chi difetta di acute ha un ladro, una spia.

0: facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

Costa Nostra! Quelli che si pensavano che era tutto spornio e risate, già ne capite nu cazze! Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua! Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà! Ma lo cafone, se cafone, torna, porco Dio! Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato! Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire! E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa Nostra, cloro Ludania già.

0: Yo girl, yo boy, stiamo in cadigis.
1: E sta qua!

0: L'Isola del Tesoro, come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Gli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: Pidibia.
1: andiamocene, dai!
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

threat of today's world.

0: Hey, give us away.
1: Give us away.
0: Yeah, got one.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: C'è una linea di confine dalla quale non si torna indietro. Il punto di non ritorno. Questo vuol dire che ora dovrò seguirlo fino in fondo. Dovrò andare con lui fino al capolinea, dovunque questo sia.
2: Questo disco non ha altra pretesa che quella di essere, nei suoi evidenti limiti, un documento. Raccoglie infatti i momenti più significativi di un prodigio. Per la prima volta ci ha parlato dalla Luna. Cominciò così.

0: Questa impresa non allarga solo i nostri confini, allarga anche la nostra coscienza.
1: Quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'infuori di me. Tu sei il secondo.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione

che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile.

mani abboggiate alla cintura, arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

son spogliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora, nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida.

deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti

tua lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

0: Signora, ma... Ma mi sta sputando?
1: Quell'alluvione di spugne dappertutto, tutta la strada.
2: Un foglio di via.
1: E da sotto il garage della signora.
2: L'altro bisogna più mandarli via.
1: Accia mai pompiere, la signora dispiace, ma la motopompa questa non la tira su.
2: Quando ne becchi uno che lo fa davanti a te, lo mandi.
1: Bisognerebbe
2: via,
1: che il sindaco fuori. Facesse qualcosa.
3: Adesso lo tiri su.
4: No.
1: È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna, lo dico da qui. E va bene, dica anche a me. È una vergogna. Chi se vergogna?

0: applauso a Flower Power.
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio. Oh.

Johnny, licorice. Non sei mica una roba che si mastica e si butta via. Tu mi entri nell'animo, tu mi entri nel pensiero, tu mi lasci tutto nero.

Avevo una vettura americana, dotata di comfort ultrapotente. Una vettura dalla forma strana che al suo passar faceva voltare la gente. Incontro un vecchio amico, un vero esperto di macchine di ogni cilindrata. Mi si fa incontro con sorriso aperto, mi fa: "Oè, questa macchina è sprecata, eh? Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa, eh? Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in poche ore ho già bello che fuso tutto il motore. Porco Giuda, va cosa mi va a contare. Mi interessai per la riparazione, ma mi costava un occhio della testa. E allora ho dato dentro il macchinone e ho preso una vettura più modesta. Bravo, mi fa l'amico, i macchinoni sono sempre un debito, te l'avevo detto. E questa non ti costa dei milioni, e poi puoi farci qualche lavoretto. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, con motore truccato in una curva mi sono inchiodato. Porca malora, sto deficiente. Dopo mesi di letto d'ospedale, in cura presso un noto professore, sono dimesso un po' conciato male su una carrozzella col motore. Lo incontro e lui già fissa il motorino. Non sembra fare caso alle mie bende. Magnifico, un vero gioiellino. Truccalo un po', vedrai come ti rende. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il motorino ha un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in 448 in grado la prima e l'occasione.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

La luna un capello fingeva disinteresse d'acero, mentre la bambina oculele lambiva con le dita l'interruttore della sua passione. Non sapeva dove sarebbe potuto finire l'ultimo coccio del sogno infranto del granello di sabbia. Sta di fatto che certamente quel coccio lei non l'avrebbe mai rovinato ulteriormente. Il granello si era infatti perso a riflettere al chiaror di luna l'immagine della bambina oculele. Immaginatevi una bambina oculele, per quanto piccola, proiettata per un sottile gioco di luci su di un granello di sabbia, solo in un deserto di sterco. Come poteva farsi notare da lei? La luna un capello, invece, seppur appena percepibile, irradiava flebile tutta la campagna, fino a giungere al giardino di fiele di bambina oculele. Sì, perché bambina oculele aveva un giardino ove cresceva incontrollabile tutta la fiele della terra. Spuntava dalla terra e, appena sviluppate le radici, si staccava da terra e ondeggiava alla volta di dove sentiva bisogno di male. Il compito di bambina era dilettare col suo oculele quella piccola parte d'animo rimasta alla fiele che si staccava da terra, distraendola dal suo intento di lanciar pomi di discordia a destra e a manca. Di notte la fiele taceva e si fermava. Così bambina oculele, che in realtà non era altro che un'enorme vecchina dalle dita come soppresse, cambiava le corde del suo piccolo oculele, esauste da una giornata passata al suono di Calipso Marrakesh e Bahia Saltane Via. Un esile raggio di luna solcò il viso rugoso e sornione, che si levò al cielo chiedendo un sorriso alla luna un capello, che, incalzata con fare austero dalla terra, catturò l'ultimo raggio di sole a lei disponibile per donarlo alla vecchina, che lo tese in fretta sul suo oculele. La luna si spense. La vecchina, bambina oculele, chiuse gli occhi ed aprì il cuore alla brezza di primavera, mentre il granello di sabbia affondò nello sterco.

0: Un po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: tre piedi di
1: andiamocene,
0: piatto.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Chiedo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: sto facendo, Dio chiede? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

0: Yo girl, yo boy, siamo i DJs.
1: E sta qua! Il volo!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Piacina.
1: Yeah.

Della Who. I remember Stella.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

success.

stupid and they know you.

Ugh!

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

di Radio Seguio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Seguio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Seguio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducali Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You.

0: candle?
1: Yes. Now we can.

to it begins.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

You rolling? It's not my imagination. I've got a gun at my back.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: those sweet security. Then to thy rest, O my soul, and sing in praise the mercy that prolongs thy days.
1: Reveal!
2: Coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Oh!

stage. 12 hours.

0: Stai ascoltando, allora,
1: Sì.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

di Radio Seguio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Seguio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Seguio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducali Rock. Ascolta.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Every time I think I

0: Cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Time.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

i tecnici della follia frugheranno dentro te, cercando la realtà della loro teoria. Dovrai dunque diventare come loro.

0: per voi e per gli amici, senti bene su Radio Stachio.
1: Radio Stachio trasmette solo roba buona. Radio Stachio trasmette solo roba buona. Hey, oh, Stachio.

Scene one, Apple, take two.